dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alan Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock, in the night.

0: Gli Editors, Seriously, sono le 6:34 minuti di Alarm Rock Show, partito il programma da appena 34 minuti, ma siamo qui a tenerci compagnia fino alle ore 9, anche oggi giovedì 17 settembre. Buongiorno da Nino Carollo. Radio Easy
1: Rock. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

è la sveglia rock, ma anche la sveglia un po' dream, con certe canzoni come queste dei Lass, questa band meteora che ha avuto il suo notevole successo con questa canzone Poi Basta. There She Goes, venivano da Liverpool. Allora, 6:38 minuti, qualcosa di tragico? Beh, quando arrivano i Placebo c'è sempre qualcosa di tragico. Anche il suono, insomma, si sente che non è tra i più allegri, però insomma, sono i Placebo. Vai, Brian Molko, sei tutti noi.

Le 6 e 45 minuti, gli Aerosmith con Youngblood e questa era Wild Woman. Buongiorno ancora, come va là fuori? Raccontatelo, basta un semplice WhatsApp anche con nota vocale, possibilmente con voce un po' rock, con la raucedine, ci piace? No, sto scherzando, dai ragazzi, su, dai, reagite, ce la possiamo fare, ce la potete fare. Ah, io sono già al mio primo caffè, allora me lo faccio subito, a tra poco. Radio Easy Ride.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
11: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Ma tu pensa, un Gallagher, VDI, Shine a Little Light, buongiorno ancora, Nino Carollo vi sta parlando. Sono autorizzato a parlare a questo microfono, lo farò fino alle 9 e questo è l'appuntamento mattutino che ci tiene in compagnia tra le 6 alle 9 ogni giorno, lunedì venerdì, di Alan Brooke Show. Suoniamo il meglio del rock and roll, suoniamo anche le belle novità, ma poi arrivano questi momenti così belli, molto belli, questi momenti in cui tutti vogliono alzare il volume, perché per esempio nei prossimi momenti, nei prossimi minuti, attenzione, abbiamo questo momento ecumenico, religioso, arrivano i Deep Purple per esempio, per arrivare dritti alle 7, Smoke on the Water.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.
3: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. In questa giornata di giovedì cambia tutto sulle nostre regioni settentrionali per una perturbazione dalle isole britanniche che innescherà rovescio a sfondo temporalesco nelle prossime ore anche sul Triveneto. Quindi una giornata dove si accende l'instabilità, ombrelli a portata di mano per piogge e qualche acquazzone. Ovviamente non saranno fenomeni diffusi, ma macchia di leopardo. Venti rotazione di bora con un calo delle temperature. Oggi massime, diffusamente non oltre i 23-24 gradi. Nel weekend però tornerà l'anticiclone e sarà via via un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: Jimi Hendrix, Little Wing, momento classic. Allora attenzione, perché quando c'è il momento classic, e soprattutto quando c'è il momento Jimi Hendrix, eccoti spuntare The Nebraska Slim. Buongiorno.
1: Good morning Nino. Good morning Easy Rockers.
0: Allora aspetta che ti presento ai nuovi arrivati. Ecco, Nebraska Slim è il frontman di un power trio che poi è anche nostra band ambassador, cioè The Nebraska Experience. Suonano solo ed esclusivamente Jimi Hendrix, è una band tribute di Jimi Hendrix, anche se qualche volta c'è la Zancanaro, può essere che vi raggiunge?
1: Certo, c'è l'Alessandra, c'è l'Alessandra.
0: Alessandra, ecco, un'altra vocalist, e lì quando c'è l'Alessandra Zancanaro si fa non solo il tribute di Jimi Hendrix ma anche di Janis Joplin. Però ti abbiamo interpellato questa mattina, caro Slim, perché dopo aver sentito Little Wing vogliamo da te una storytelling molto molto concisa a proposito di Little Wing, questo pezzo memorabile del grande Jimi Hendrix.
1: Quante ore abbiamo, Nino?
0: Beh, abbiamo, beh, guarda, se vuoi anche una vita intera, basta che tu possa essere leggermente conciso e tutto possa ridursi, diciamo, in 30 secondi.
1: Proviamo. Sì. Ragazzi, parliamo di un mausoleo della chitarra, parliamo di tutto, perché Little Wing è stata analizzata in tutti i suoi punti di vista, dal punto di vista chitarristico, dal punto di vista vocale, della batteria.
0: Sì.
1: Primi 20 secondi c'è tutta l'arte di Jimi Hendrix per creare questa atmosfera che, allora, Little Wing sostanzialmente è una dedica ad una presenza femminile, però che è molto, diciamo, è quasi una presenza angelica.
0: Ecco, sì, che diciamo è virtuale.
1: Esatto, sì. Esattamente, e il tutto deriva da una magia che viene creata dalle mani di Jimi Hendrix. Contemporaneamente crea gli accordi ma fa anche tutti dei ricami.
0: Classico.
1: Con la mano sinistra c'è uno strumento particolare che si chiama Glockenspiel.
0: Okay.
1: Che crea di nuovo quest'aurea, è una specie di metallofono, lo potete,
0: sì,
1: sentire.
0: Sì, sì.
1: E dopo 20 secondi c'è questo intro, c'è questo fill di batteria che è entrato nella storia del rock da parte di Mitch Mitchell. E dopodiché la voce è stata analizzata da un sacco di cantanti. Pensate che Hendrix, lui si riteneva non essere un bravissimo cantante, invece anche lì ci sono state veramente cantanti e cantanti che hanno analizzato il suo modo di cantare, perché è veramente spettacolare e crea quest'aura attorno a questo pezzo, perché è veramente eccezionale.
0: Vabbè, si sente.
1: Veramente fatica.
0: Si sente. Fermati. Si sente la passione che c'è in te. Io volevo proprio farla sprigionare questa passione, perché è bello parlare con un musicista, con uno appassionato nel settore, e lasciarlo andare, perché poi non si ferma più. Invece io ti fermo, perché questa è una radio, è Radio Easy Rock, e non suoniamo soltanto Jimi Hendrix, ma nei prossimi minuti, per esempio, caro Slim, e qui ti saluto, suoniamo anche il boss Bruce Springsteen. Ciao Slim, grazie.
1: A tutti, ciao, viva Jimmy.

0: Mr. Charm, detto anche Mr. Sfarzo e Gioielli. Avete presente quelli che ostentano la propria ricchezza? Ecco chi è Mr. Charm. Rolling Stones, sono le 7:16, tra poco la viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione, dalle ore 21.30 di domani, venerdì 18 settembre, alle ore 5.30 di sabato 19, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago come entrata alternativa. Nella stessa fascia oraria notturna, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Patrol, sono le 7:26 minuti, tutto ok là fuori? Sì, insomma, sembrava la fine del mondo stamattina molto molto presto, invece poi pare che insomma, sì, effettivamente il meteo diceva, il nostro caro amico del meteo diceva, pioggerellina, un po' di qua, un po' di là. Fortunatamente qui da noi adesso non vedo nessun allarme rosso. Magari raccontateci un po' in giro com'è la situazione. Abbiamo visto insomma anche di gente abbastanza inzuppata questa mattina alle 6. Oh bene, adesso c'è una gran bella novità, è uscita il 21 agosto Leave Me Behind, terzo singolo che anticipa questo nuovo album dei Nickelback, uscirà il 30 ottobre, si intitola Everything Under the Sun. E allora, a proposito di questo disco, ricordiamo che Mike Krieger ha raccontato che stavolta i Nickelback hanno deliberatamente rallentato, ecco, si sono presi un po' diciamo di tempo in più per lavorarci su per bene a questo progetto, mentre Chad Kroeger da parte sua dice che l'album mostrerà praticamente tutti i lati della band. Ci saranno pezzi molto pesanti, altri più sperimentali, altri ancora più emotivi, e questo, beh, direi abbastanza emotivo. I nuovi Nickelback a Radio Easy Rock, Leave Me Behind.

0: ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app
2: Radio Easy Rock.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
1: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner Radio Easy Rock.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13, fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto visto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: The Spaghetti Accident con Domi Grande
7: su Radio Easy Rock.

Jimi Hendrix, una garanzia di avere, diciamo, la marcia giusta per la giornata. Per questo giovedì 17 settembre quella marcia serve davvero, perché la pioggia battente è arrivata su buona parte del nord Italia, e compresa diciamo la sede di Radio Easy Rock, sì, anche su di noi. Mamma mia, cosa non c'è di pioggia oggi. Ciao Easy Rocker, buona giornata, sono Domi Grande, siamo per aprire queste due ore di programma che passeremo insieme. Si chiama The Spaghetti Accident e mi permetterà oggi di presentarvi tra pochissimo già un pezzo nuovo, così neanche stiamo lì ad aspettare, capito? Cioè, il tempo di due o tre canzoni vi presento un singolo nuovo. E poi volevo anche chiedervi: avete già guardato se la vostra auto rientra tra quelle che non pagheranno più il bollo l'anno prossimo? No, perché pare che oggi tutti quanti stiano facendo questa operazione. Ah, guarda, io ci sono, la mia macchina c'è. L'operazione del giorno 17 settembre. Sono Domi Grande, saremo insieme ovviamente per queste due ore. Si inizia con Placebo, questa è The Bitter End.

hanno scelto un nome giapponese, ok, Yonaka, ma sono britannici. Questa era Today e io dico Today, buona giornata a tutti voi. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

un pezzo dei Beatles ci sta sempre bene, mattina, pomeriggio, sera, i Beatles sono i Beatles e va benissimo così. Mezzogiorno e 20 minuti, ho detto che avremmo ascoltato subito all'inizio del nostro programma un pezzo nuovo e ci siamo operativi per i massimi. Sto parlando del nuovo singolo di Editors, che stanno per pubblicare tra l'altro un nuovo album, l'ottavo, intitolato Seriously. L'album è Surface Echo and Sound, il singolo è Seriously. Beh, l'album esce il 30 di ottobre, e però guardando un po' a che come è andata un po', insomma, la produzione di questo nuovo album, è stato proprio il frontman Tom Smith a raccontare che questa volta, rispetto ai tre album precedenti, hanno seguito un percorso diverso, un po' più naturale l'ha definito. Ovvero, ha detto, noi di solito andavamo in studio sempre molto concentrati, proiettati proprio sulla costruzione di un album in studio. Questa volta l'abbiamo presa con una filosofia diversa, diciamo un approccio più essenziale basato principalmente sulla chitarra acustica. E poi abbiamo provato a lasciare andare le cose come dovevano andare. In pratica si sono chiusi in questo bellissimo studio nella campagna inglese e hanno lasciato che, diciamo, la creatività scorresse. Il risultato è sicuramente molto interessante ed è poi lo stesso approccio che lui aveva avuto al suo album solista dell'anno scorso, che è andato anche molto bene. Per cui ci ascoltiamo la nuova di Editors, questa è Seriously, nuovo singolo a Radio Easy Rock, da ascoltare con un po' di attenzione e naturalezza.

0: let you know you one of my kind.
1: È molto sexy questa canzone di INXS, Need You Tonight. Tra l'altro, proprio l'altro giorno ho letto un'intervista di Andrew Ferris degli INXS, che ha raccontato una marea di aneddoti sulla band, in particolare quando nel 1986 aprirono i concerti dei Queen allo stadio di Wembley. Ok, parliamo del fatto che i Queen stavano facendo il Magic Tour, che è stato l'ultimo dei Queen con Freddie Mercury. Erano all'apice del successo. I Queen, gli INXS, avevano già fatto parecchi concerti in giro per gli Stati Uniti, anche molti festival. Stavano, diciamo, crescendo in popolarità, ma non erano ancora come i Queen, e non lo sono diventati poi in realtà, anche se sono una band famosissima. Fatto sta che Farris ha proprio ricordato che in pratica c'era un ottimo rapporto con i Queen, ha detto, delle persone meravigliose. In pratica ci rispettavamo a vicenda, loro, nonostante noi fossimo solo una delle band di supporto, erano molto amichevoli, ci incoraggiavano, andavamo poi a mangiare tutti insieme, non si atteggiavano assolutamente da star. Però il problema per noi, visto che poi li hanno accompagnati per tutto il tour, è che effettivamente il pubblico dei Queen voleva i Queen, quindi quando noi salivamo sul palco era il delirio della serie. Uno non è che era il delirio perché erano entusiasti, no, ci tiravano addosso di tutto: accendini, scarpe, panini, qualsiasi cosa avevano con loro, persino le chiavi della macchina o della moto, roba del genere. E, insomma, lui ha detto che hanno imparato tantissimo da quell'esperienza, perché dice, quando suoni a quei livelli, insomma, diciamo che cambia un po' tutto quanto. È tanta esperienza, veramente tanta esperienza. Poi io pensavo, stadio, White Stripes, questa qui, Seven Nation Army, quanto si usa

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Inizia oggi ufficialmente la quinta edizione della Italian Bike Week. Lignano Sabbiadoro vi aspetta fino a domenica 20 settembre con 4 giorni a tutto gas tra moto, auto, musica e spettacoli. A Luna Park troverete il Custom Bike Show, espositori e food internazionale e musica rock. Allo stadio demo ride gratuiti, USA Car Reunion nell'area off-road, enduro days e attività dedicate al fuoristrada. E nel fine settimana arrivano artigliate, birds race, pin-up, night parade e USA Car on the beach. L'ingresso è gratuito, tutte le info le trovate su italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Che capolavoro, ragazzi, che pezzone. Hyper Jam, quelle di Retrograde, qui su Radio Easy Rock. C'è una data importante per Hyper Jam, ma soprattutto per Mike McCready, il chitarrista della band, che sarà il 3 ottobre in Maryland al Merriweather Post Pavilion, insieme ai Foo Fighters, a Dave Matthews, a Bruce Springsteen, a una line-up assolutamente stellare per questo festival che si chiama Power to the People e che in qualche modo vuole fare qualcosa per le persone condannate ingiustamente. Mike McCready ha deciso appunto di essere della partita.
1: Radio Easy

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

L'atmosfera anni 70 dei Lynyrd Skynyrd e questa Gimme Three Steps con un suono un po' sporco, ma non troppo, perché a loro piaceva così, erano anche abbastanza precisini in tutto il dosaggio, l'architettura del suono, eccetera eccetera. Sono proprio Lynyrd Skynyrd ad accompagnarci al capolinea di questo giovedì 17 settembre 2026. Easy Rocker, che bel viaggio! Sì, anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme, anche oggi la nostra Highway to Rock ci ha portato in giro, ci ha fatto vivere delle belle storie, ci ha fatto sentire delle belle novità, eccetera eccetera eccetera. Io sono Claudia Valentini, staremo insieme anche domani per fare un altro po' di strada insieme tra le 16 e le 19 qui su Radio Easy Rock, proprio dove adesso c'è lui, Mr. Jack White.

never have nothing. To-

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0.25 punti dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
5: Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fino a fine giornata atmosfera molto instabile su tutto il Triveneto, con alta probabilità di piogge, acquazzoni e anche qualche temporale. Si va comunque verso un graduale spostamento di questa perturbazione verso l'Italia centrale e così per domani prevediamo un miglioramento, anche se soprattutto al mattino sarà ancora possibile qualche scroscio di pioggia. Ma poi dal pomeriggio cominciano a farsi avanti delle schiarite ancora più ampie nel weekend. Le temperature che stanno calando comunque verso il fine settimana torneranno a riguadagnare qualche grado. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo in questi minuti sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27. Restiamo sulla tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 di venerdì 18 fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere stradali, entrata consigliata Miro-Oriano o Spinea sulla A4. Ancora tangenziale di Mestre, sempre dalle 21.30 di venerdì fino alle 5.30 del mattino di sabato 19 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100%.

0: Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
0: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il Premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium. Tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo code per lavori ancora sulla tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Attenzione invece sulla A4 alla presenza di un mezzo in panne in direzione di Venezia tra Spinea e il bivio per la A57. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di venerdì 18 settembre fino alle 6 del mattino di sabato 19 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 e le due direttrici, Belluna e Venezia, dell'autostrada A27. Chi proverrà dalla A28 e sarà diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

ragazzini sono certamente minorenni. Appena salgono, gli dico che non si fuma a bordo. Fanno una smorfia. Hanno come l'aria di chi ha ben altro da nascondere che una sigaretta. Eppure, in quella sfrontatezza di menti glabri, vedo ancora una tenerezza invincibile.

da Crosstown Traffic Chaos e da Claudia Valentini è davvero tutto. Ma sono pronta a riportarvi tra queste strade buie domenica prossima. Si parte alle 21, solo su Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.